0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Idea.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Idea.
1: Funke.
2: Funke. Qua. 1996. Funke. J-Ax e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: sono le 7.
1: Ora esatta. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

0: 15 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno «tutto il mondo è paese» segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini. Nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio. Nel 1925 l'attore Paolo Panelli. Nel 1933 il disegnatore Guido Crepax. E nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Anche la giornata di mercoledì in Puglia vedrà la persistenza dell'anticiclone subtropicale nordafricano che porta dunque un caldo molto intenso, valori di temperatura che sfiorano anche i 40 gradi sulle aree interne, specialmente sul tavoliere delle Puglie. Un po' più contenuti i valori lungo le zone costiere per la mitigazione delle brezze marine, ma il contesto sarà sempre decisamente caldo e afoso per tutta la settimana. La ventilazione sarà debole, il mare in prevalenza poco mosso, quasi calmo. Per sapere quando finirà questa ondata di caldo, rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

Immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Anche la giornata di mercoledì in Puglia vedrà la persistenza dell'anticiclone subtropicale nordafricano, che porta dunque un caldo molto intenso, valori di temperatura che sfiorano anche i 40 gradi sulle aree interne, specialmente sul tavoliere delle Puglie. Un po' più contenuti i valori lungo le zone costiere per la mitigazione delle brezze marine, ma il contesto sarà sempre decisamente caldo e afoso per tutta la settimana. La ventilazione sarà debole, il mare in prevalenza poco mosso, quasi calmo. Per sapere quando finirà questa ondata di caldo, rimanete aggiornati su

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Ok,
1: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Noi due siamo bravi.

0: Almanacco del giorno.
1: Siamo a mercoledì 15 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Bonaventura da Bagnoregio, dottore della Chiesa e biografo di San Francesco. La data di oggi ci porta indietro nel tempo tra le note di uno storico concerto, l'esplorazione dello spazio profondo e il ricordo doloroso di una grande icona dello stile italiano. Infatti andiamo al 15 luglio 1989, a Venezia va in scena uno degli eventi musicali più spettacolari e controversi di sempre, il leggendario concerto gratuito dei Pink Floyd. La band britannica si esibisce su un enorme palco galleggiante ormeggiato nel bacino di San Marco di fronte a circa 200.000 spettatori. Un concerto trasmesso in mondovisione che lascerà una scia infinita di polemiche per l'impatto sulla delicatissima struttura della città lagunare. Andiamo invece al 1997, una mattina d'estate apparentemente come tante si trasforma in tragedia a Miami Beach. Sui gradini della sua splendida villa, casa casuarina, viene assassinato il celebre stilista italiano Gianni Versace. Freddato da Hendrik Cunanan, l'improvvisa scomparsa dello stilista calabrese lascia il mondo della moda orfano di uno dei suoi geni più rivoluzionari ed eclettici. Nello stesso anno, ma guardando verso il cielo, il 15 luglio 1997 segna una pietra miliare dell'esplorazione spaziale. Il piccolo rover Sojourner, parte della missione NASA Mars Pathfinder, inizia ad analizzare le rocce del pianeta Marte, inviando sulla Terra immagini straordinarie che cambieranno per sempre la nostra comprensione del pianeta rosso. Chi festeggia il compleanno oggi? Nel 1606 nasceva Leda, il gigante della pittura fiamminga, Rembrandt Armezzovan van Rijn, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, celebre per la sua maestria drammatica nell'uso del chiaroscuro. Nel 1943 nasceva il cantatore milanese Ricky Gianco, tra i pionieri del rock and roll italiano. E facciamo un grandissimo augurio di buon compleanno all'attore, regista, showman Paolo Belli, nato il 15 luglio 1962, volto storico della musica e della televisione italiana. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: elementi del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Lavori in corso sulla 14 Adriatica tra Canosa e il Bivio per la 16 Napoli-Canosa in direzione Pescara. Su questa autostrada prudenza per il vento che soffia forte tra Termoli e Poggio Imperiale. Incolonnamenti sulla tangenziale di Bari tra lo svincolo 11 di Bari-Poggio Franco e lo svincolo 7B Bari-Zona Industriale in direzione Foggia. In provincia di Lecce si viaggia su carreggiata ridotta per lavori sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca all'altezza di Lucognano sulla carreggiata sud. Lavori con riduzione di carreggiata anche sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. Circolazione scorrevole in città Lecce e sulla tangenziale. Riaprirà il 25 luglio via San Cesario, chiusa per lavori tra via Raffaele D'Arpe e via Enrico Lupinacci. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: E diamo il bentornato a Roberto Nuzzo.
3: Grazie per l'invito.
2: Allora, gli Stati Uniti stanno costruendo un sistema di allerta precoce per rilevare la geoingegneria. Ce ne parla?
3: Sì, prima di parlarne però devo dare due informazioni. La prima è questa, che con questa intervista si conclude l'inchiesta giornalistica sulla geoingegneria che è iniziata l'11 luglio del 2022. In 4 anni abbiamo elaborato e spiegato in 270 interventi tutto ciò che è emerso nell'inchiesta appunto che abbiamo portato avanti. E dato che l'inchiesta si conclude, di conseguenza finisce anche la mia partecipazione ai TG, ma anche verso ogni forma di apparizione pubblica, ci tenevo a dirlo. Dato che qualcuno sta cercando di strumentalizzare, ci tengo a precisare che questa non è una resa rispetto a quanto è stato fatto fino ad oggi sulla lotta alla geoingegneria, né la fine del supporto al DDL Cieli Blu, per cui sarò sempre a disposizione dell'avvocato Frida Chialastri ogni qualvolta dovesse aver bisogno del mio supporto. Pertanto ringrazio lo staff dei giornalisti e dei tecnici del TG della loro collaborazione, ma soprattutto ringrazio la dirigenza di Telecolor per la fiducia accordata e la stima dimostrata che io di campo. Dunque, prima di rispondere do l'aggiornamento riguardo la raccolta delle firme per quanto riguarda il DDL Cieli Blu, e ha raggiunto l'88%, pari a 44.000 firme. Dunque, gli scienziati governativi del NOAA, National Oceanic and Atmospheric, stanno lavorando a un nuovo tipo di sistema di allarme globale, come ha detto lei. È un sistema in grado di rilevare se un altro paese o magari anche un solo miliardario di questi filantropi avventurosi tentasse di oscurare il sole. Infatti il New York Times ha pubblicato una notizia che descrive il coinvolgimento del NOAA appunto sulla modifica della radiazione solare, che risulta essere finanziato dal programma Earth Radiation Budget. Questo programma che il Congresso ha finanziato fin dal 2020 si inserisce nella più ampia missione della NOAA di studiare l'atmosfera, che consiste nel rilascio di palloni aerostatici, 7 in tutto il globo, attraverso cui si dispongono appunto di informazioni tali da poter identificare con certezza eventuali aumenti anomali di aerosol. Con il progressivo riscaldamento del pianeta, come ci continuano a dire, l'idea di bloccare intenzionalmente le radiazioni solari sta guadagnando ogni giorno terreno, purtroppo. Infatti governi, università, investitori e persino ambientalisti stanno investendo milioni di dollari nella ricerca e nella modellazione di sistemi di geoingegneria per oscurare il sole quanto più è possibile e il più presto possibile. Virgolettato, dicono, conosciamo meglio di chiunque altro al mondo gli aspetti più importanti dell'aerosol stratosferico, dicono quelli del NOAA. E quindi lo scopo principale è quello di raccogliere dati sufficienti sui livelli di aerosol in diversi punti del pianeta per creare una linea

0: fase di concentrazioni normali, perché voglio normalizzare appunto la presenza dell'aerosol. E ciò consentirebbe al NOAA di determinare quando i livelli di aerosol in un determinato luogo sono insolitamente elevati, ma anche di stimare le conseguenze di una iniezione di aerosol, come ad esempio le variazioni della temperatura in superficie e dei livelli di precipitazioni, oppure l'umidità al suolo. Concludendo, il NOAA, un virgolettato, dice: gli effetti conseguenti alle irrorazioni potranno durare un paio d'anni, ogni irrorazione dura un paio d'anni in sospensione, per cui comprendere cosa potrebbe accadere da qui a 2 anni è fondamentale per poter fare affidamento sulle nostre capacità di modellazione del clima. E questo è quanto.
1: Bene, allora Roberto, noi la ringraziamo per questi 4 anni di collaborazione, per il suo prezioso contributo, e ci auguriamo davvero di vederla presto.
0: Grazie, il futuro lo conosce nessuno, chissà. Intanto grazie e buon proseguimento a tutti voi.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.
4: Salida del vuelo con destino a la

0: Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana. Con Alex De Sì.
1: Io sono presente ed è presente anche Ali. Ci sei?
2: Ciao!
1: Come va?
2: Ciao a tutti. Tutto bene, grazie.
1: Tutto a posto? Tutto bene, caldo, ma dai, andiamo avanti.
2: Esatto.
1: Poi dopo ce ne pentiremo quando sarà freddo, diremo, oh, ma caldo, vorrei un po' di caldo.
2: Stava meglio quando faceva caldo.
1: Allora, sempre così, noi umani non ce l'accontentiamo mai. Ascolta, invece tu ti stai accontentando di quello che ti capita in questo momento, musicalmente parlando?
2: Ma no, diciamo no. Così, no. Nel senso, apprezzo tutto quello che sta arrivando in questo momento, però sicuramente si punta sempre più in alto, quindi diciamo sono tutti pezzettini che poi andranno a costruire, insomma, una torre, io la chiamo così, una scalinata verso l'alto, speriamo.
1: Certo, te lo auguriamo. Tu hai iniziato giovanissima, se non sbaglio, a 16 anni?
2: Sì.
1: E quanti anni hai? 17?
2: Ora ne ho 22. Uh-huh. E ho iniziato a 16 anni in realtà a fare i primi contest importanti, diciamo così, perché io ho sempre cantato anche da prima dei 16 anni, ho fatto anche un po' di concorsini piccolini prima dei 16, ma giusto per, diciamo, iniziare un po' a entrare in quello che è il mondo un po' più professionale, chiamiamolo così, del canto, non è solamente cantare in casa al karaoke in un bar, quindi ho cercato poi di inserirmi nei contest per intanto crescere artisticamente e umanamente, poi per confrontarmi con giudici, avere dei consigli per migliorare, insomma sempre così, per capire un po' meglio il mondo, che tipo di mondo è. Mi sono incuriosita, diciamo, intorno ai 16 anni, sì. E da là ho partecipato a tantissimi concorsi, veramente tanti, ho perso il conto. E ho avuto il piacere anche di aver partecipato anche a dei concorsi importanti che mi hanno fatto crescere e mi hanno dato tantissimo a livello proprio sia artistico che umano anche. Sono molto contenta del percorso che sto facendo e spero che ce ne saranno anche altri di questo tipo.
1: Certo, noi te lo auguriamo. Ascolta, ma quando è invece che hai scritto, hai iniziato ad essere anche autrice dei tuoi pezzi? Da subito?
2: Allora, guarda, sì, il primo pezzo, se non sbaglio, l'ho fatto proprio a 16 anni.
1: Ah.
2: Sì, proprio a 16 anni ho fatto il mio primo pezzo, che è un pezzo completamente diverso da quelli che faccio adesso, perché era un pezzo swing, pensa, completamente diverso dal mio genere, che attualmente è il pop. Perché era un periodo in cui cercavo un po' la mia strada, quindi giravo tra stili e stili, cercavo quello che mi piacesse di più. E quindi in quel momento mi piaceva tantissimo lo swing, lo stavo studiando, avevo come esempio Simona Molinari, ti dico questo, mi piaceva tantissimo in quel momento e quindi diciamo che ho voluto un po' ispirarmi a lei e fare questa canzone swing. Poi ovviamente con il tempo ho capito che in realtà la mia strada non era proprio lo swing, ma ovviamente ci si arriva con il tempo.
1: Certo, piano piano. Invece Stanca di che cosa parla?
2: Stanca è appunto l'ultimo mio pezzo, l'ultimo mio inedito. E, diciamo che parla di un aspetto dell'amore che spesso è poco discusso e di cui ne parla poco, ovvero il fatto che l'amore non è sempre rose e fiori, no? Non è sempre così romantico. A volte l'amore può stancare, può essere stancante, può essere difficile amare, soprattutto quando magari hai al tuo fianco una persona che non combatte con te, diciamo, contro le difficoltà che ci saranno durante il percorso all'interno di una relazione, no? E quindi Stanca parla di questo, è nato da un'esperienza personale, ma parla di questo e diciamo spero di farci vedere un aspetto diverso da ogni persona. Spero che ogni persona arrivi, diciamo, un punto di vista differente, pur rimanendo su questa linea generale, perché vorrei che poi l'ascoltatore ci vedesse un po' anche la sua storia personale, ecco.
1: Ora l'ascoltiamo, poi saremo nuovamente qui, rimani con noi, eh?
2: Va bene.

0: Ali con Stanca qui all'interno di Troppo Forte. Anche il video è molto bello, cioè, sai, ma tu combatti veramente?
1: Beh, sì.
0: Ah, sì, sì.
1: Non sapevo se si mandano anche il video. Sì, sì, io in quel video ho combattuto veramente. E ti dirò, io non ho mai preso a cazzotti un sacco da box, mai, in tutta la mia vita. E diciamo che per fare quel video ho preso lezioni per un'oretta, un'oretta e mezza, per avere un minimo di impostazione, no, tecnica.
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi è stata proprio un'avventura anche un po' formativa, ma mi sono divertita tantissimo a girare quel videoclip. È stato proprio bello, diciamo, provare a mettermi nei panni di un pugile.
0: No, pensavo che avessi veramente saltato su quel ring più di una volta, perché ti ho visto decisa così al sacco, capito?
1: Sì, sì, perché a un certo punto ci ho preso gusto, quindi ho iniziato proprio a continuare, ho detto vabbè, io non mi fermo, tu riprendi, io vado.
0: E hai fatto bene. Beh, veramente molto bella questa canzone.
1: Grazie.
0: Stanca, ragazzi, lei è lì, giovanissima, 22 anni, beati te. Veramente, io non mi ricordo di aver avuto mai 22. Ah, sì, sì, quando ho iniziato a far radio ne avevo 22, pensa un po', qualche anno fa.
1: Ammazza.
0: Ascolta, a questo punto della chiacchierata, prima che poi ti farò qualche altra domanda, l'artista in questione, tu, questa volta, deve pagare pegno. Sei pronta? Dovresti canticchiarci live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Ah, vabbè, questa è una novità, mi hai colto alla sprovvista.
0: Vai.
1: Che ne sai di me, di quante volte ho dato, di quanto forte

0: me estanca. Perché l'amore stanca. Anche se è bello stanca. Amarti a volte stanca, stanca.
1: Gli applausi tutti per te, ma non solo gli applausi, sempre. Abbiamo anche il timbro di Troppo Forti, perché questo è proprio un nostro marchio, questo qui di far canticchiare live a cappella l'artista di turno. È una cosa che
0: è bella questa cosa.
1: Che al momento, da 20 anni a questa parte, so che lo faccio solo io al telefono, poi non so se qualcun altro.
0: È molto bella, guarda, ti faccio i complimenti, è una bella cosa, inaspettata, mi hai colto lo
1: strofista. Sì, perché non lo sa nessuno, poi tanti mi dicono, ma potevi dirmelo prima, dopo leviamo tutta la suspense, la cosa bella, no, che c'è anche un po' l'imbarazzo. Ascolta, sarai anche live, proporrai la tua musica live in quest'estate?
0: Sì, diciamo che attualmente mi sto più concentrando sullo scrivere e avere nuova musica pronta per l'inverno, diciamo così, perché appunto l'obiettivo è quello di pubblicare il più possibile e il prima possibile per arrivare magari a un EP o un album, però sicuramente farò anche dei live quest'estate, portando sia i miei 3 brani, perché attualmente ne ho 3, e sia ovviamente anche un repertorio di cover, perché appunto non avendo abbastanza brani inediti per coprire un intero live completamente inedito, diciamo che porto anche delle cover, sempre ovviamente in linea con il mio genere, però sì, diciamo farò anche qualche live.
1: Ci fai qualche nome degli artisti delle tue cover?
0: Allora, delle mie cover io porto spesso, appunto come ti dicevo, dei generi che assomigliano al mio, comunque che si avvicinano un po' al mio genere, quindi diciamo Annalisa, Elodie, Dua Lipa, anche Gloria Gaynor, anche qualcosa del passato, Raffaella Carrà, diciamo mi muovo un po' qua e là, però cerco di rimanere sul pop dance, ecco.
1: Certo. Oh, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
0: Allora, mi trovate su TikTok, su Instagram e su YouTube come In Arte Ali, tutto attaccato. Ali su Spotify e Eleonora Ali su Facebook, ancora la mi chiamo con il mio nome e cognome, ma presto anche quello cambierà solamente in Ali, però attualmente è Eleonora Ali.
1: Ok, io ti ringrazio Eleonora, ti do appuntamento alla prossima, quando uscirà il nuovo singolo.
0: Grazie mille.
1: Ciao, alla prossima. Ciao, ciao.
0: Ciao a tutti, ciao.
2: Troppo Forti con Alex De C.
3: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
4: 15 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno "tutto il mondo è paese" segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme, che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia, in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva cinquantenne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini. Nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio. Nel 1925 l'attore Paolo Panelli. Nel 1933 il disegnatore Guido Crepax. E nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

positive. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica, il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
4: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Circolazione scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia su quest'ultima autostrada invitiamo alla prudenza per lavori in corso tra Candela e Cerignola nelle due direzioni. Code per traffico intenso sulla statale 16 Adriatica tra Polignano a Mare e Castellana sulla carreggiata sud. Per un mezzo in panne all'altezza di Mungivacca sulla statale 100 di Gioia del Colle si sono formate code a partire da dopo Capurso verso Bari. In provincia di Lecce si viaggia su carreggiata ridotta per lavori sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca all'altezza di Lucugnano sulla carreggiata sud. Poco traffico in città Lecce sulla tangenziale, in corso controlli della velocità lungo diverse strade del Salento. Oggi particolarmente monitorata la strada provinciale 72 Casarano Ugento tra le 7 e le 19. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Anche la giornata di mercoledì in Puglia vedrà la persistenza dell'anticiclone subtropicale nordafricano che porta dunque un caldo molto intenso, valori di temperatura che sfiorano anche i 40 gradi sulle aree interne, specialmente sul tavoliere delle Puglie. Un po' più contenuti i valori lungo le zone costiere per la mitigazione delle brezze marine, ma il contesto sarà sempre decisamente caldo e afoso per tutta la settimana. La ventilazione sarà debole, il mare in prevalenza poco mosso, quasi calmo. Per sapere quando finirà questa ondata di caldo rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Sono le 10:59. Ora esatta.
3: Radio Idea.

penso che il cessate il fuoco con l'Iran sia finito e ancora negoziare con Teheran è una perdita di tempo. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump mettono in dubbio i colloqui con Teheran, previsti sabato 11 luglio. Le parole di Trump sono state scandite a margine del vertice NATO di Ankara, dove il presidente americano ha incassato il pieno sostegno del segretario generale Mark Rutte, secondo cui i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte tra il 7 e l'8 luglio sarebbero stati assolutamente necessari. Il summit dell'Alleanza Atlantica ha riaffermato la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, impegni per l'Ucraina e l'aumento delle spese militari. WeLight, azienda africana leader nelle rinnovabili, ha annunciato un investimento da 650 milioni di dollari per installare mini reti solari in 5 paesi, tra cui Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Questi in particolare sono primi per popolazione, ma anche per divario nell'accesso alla rete elettrica, con 170 milioni di persone escluse. Il progetto punta a creare 1 milione di allacciamenti entro il 2030, grazie soprattutto a fondi pubblici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Un piano ambizioso che dovrebbe garantire energia ad abitazioni, scuole e ospedali, potenziando aziende e attività economiche. Sono 2070 le vittime o sospette vittime di tratta di esseri umani identificate in una operazione internazionale che ha coinvolto le forze dell'ordine di 59 paesi e portato all'arresto di oltre 1000 persone. L'operazione condotta dall'Interpol insieme a Europol e Frontex, con l'impiego di circa 40.000 agenti in Africa, nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha preso di mira reti coinvolte nello sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nella criminalità coatta. Tra i risultati annunciati, lo smantellamento di un'organizzazione che trasferiva persone in Cambogia per costringerle a truffe online e di una rete che reclutava minorenni attraverso i social media per avviarle alla prostituzione in Europa. Gli arresti sono stati 1024. Inaugurato in Etiopia il cantiere del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, situato a circa 40 km dalla capitale Addis Abeba. Il progetto promosso da Ethiopian Airlines

0: Airbus e del valore di 12 miliardi e 700 milioni di dollari punta a sostenere la crescita della principale compagnia aerea del continente. Il futuro hub, esteso su 35 km quadrati, avrà 4 piste parallele e piazzole in grado di ospitare fino a 270 aerei contemporaneamente, candidandosi a diventare uno dei più grandi aeroporti del mondo.
1: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto.
1: Pronto, esatto, pronto. È quello che dicevamo anche noi, infatti.
0: Chi è che parla?
1: No, noi, supermarket.
0: Supermarket?
1: Esatto, perché stiamo per aprire.
0: Io non capisco, sono un po' sordo.

per amplificare le telefonate, così piccolo consiglio personale. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi Daniele Dalmuto al microfono. Buona musica, notizie improbabili, situazioni altamente imbarazzanti. Abbiamo già fatto un'introduzione veramente penosa, quindi durante il corso della puntata potremo semplicemente evolverci sempre verso il peggio. Detto questo, mettete la monetina nel carrello,

Quest'oggi nel nostro almanacco ricordiamo San Tranquillo da Modigliana. Era famoso per la sua calma. Durante un'invasione, mentre tutti scappavano, lui restò seduto a coltivare le zucchine. Quando i soldati arrivarono, lo trovarono tranquillo a raccogliere ortaggi e, confusi, decisero di lasciarlo in pace. Un uomo così calmo deve essere già in contatto con Dio, dissero. Alla fine della guerra, Tranquillo costruì un orto per chiunque volesse trovare un po' di pace tra una zucchina ed una preghiera. Oggi è patrono degli impassibili, dei giardinieri e di chi affronta la crisi con una zappa in mano, ma con un sorriso sereno.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, mi perdoni, scusi, ma per Tranquillo da Modigliana.
0: Cosa vuol dire Tranquillo da Modigliana?
1: Quello delle zucchine.
0: No, ho sbagliato, qui non è.
1: Cioè, non è che le facessero lì le zucchine di San Tranquillo?
0: No, qui è una casa privata.
1: Però mi scusi, visto che è una casa privata, come mai lui comunque col fatto che coltivava le zucchine era così tranquillo e pacifico?
0: Non coltiviamo zucchine noi.
1: Voi non le fate le zucchine?
0: No.
1: Neanche un po' di pomodori, un po' di orto?
0: No, niente.
1: E quindi questo santo cosa faceva?
0: Come detto?
1: No, questo San Tranquillo, quindi cosa avrebbe fatto?
0: Io non lo so.
1: Oltre le zucchine, dico?
0: Va bene, saluto.

E c'è questo piccolo aneddoto di Rod Stewart, il famoso cantante, che racconta che durante un viaggio con il gruppo McFly gli abbia ridisegnato i passaporti aggiungendo degli scarabocchi piuttosto imbarazzanti, pene, tipo delle, insomma, dei piccoli pubi disegnati. Uno degli agenti dell'immigrazione USA non l'ha presa proprio bene, il tipo di storia che sembra uscita da una commedia non proprio professionale, ma decisamente esilarante.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, oggi abbiamo Carrey da recensire.
0: Chi è?
1: No, abbiamo la canzone Carrey da recensire di Joni Mitchell.
0: Non ho capito niente, buonasera.
1: Brano ispirato al soggiorno di Joni Mitchell nell'isola di Creta con la comunità hippie al suo incontro con Carrie Raditz. La fuga, la leggerezza, la vita on the road, ma anche la nostalgia per ciò che si è lasciato, suggerisce la tensione tra il viaggio e la comodità, tra libertà e radici. Insieme al dulcimer, strumento che Johnny aveva imparato durante il viaggio, viene usato in questo e altri brani dell'album.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, mi scusi, gentilmente, questo Dulcimer.
0: Cos'è?
1: Il Dulcimer, quello che si, non so, si mangia dopo pranzo, dopo cena o si suona.
0: Questa è una abitazione di gente che sta famiglia.
1: Ah, ok, però voi il Dulcimer lo avete?
0: Pronto?
1: Pronto, scusi, no, stavamo facendo questa domanda su questo Dulcimer.
0: Io non lo so che cosa Dulcimer e noi non abbiamo bisogno di niente, e mi scusi.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì, no,
1: pronto?
0: Sì, pronto.
1: Pronto, pronto, salve, scusi il disturbo, prego.
0: Quindi, scusi. Mi
1: hanno chiamato. No, dico pronto? Prego, prego.
0: Ma prego che cosa, scusi?
1: Ma
0: chi
1: chiama...
0: è lei?
1: No, lei mi ha detto no, pronto, no. Dica.
0: Scusi, allora io non so chi è lei, mi è arrivata la telefonata, mi dica lei cosa vuole.
1: Mi dica, perché anche a me è arrivata, cioè che

0: certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: E questo è il Supermarket Show che anche in piena estate tiene sempre uno spazio privilegiato per quello che riguarda la miglior promozione radiofonica nazionale con il miglior mercato indipendente. Se ricordate, qualche mese fa è stata con noi a presentare il singolo Cuore Senza Confini. Stiamo parlando di Tambula che torna con il singolo Tornata a Brillare. Bentornata Supermarket.
1: Ciao, ciao, grazie mille.
0: Ciao Tambula, è un piacere averti con noi. Tornata a Brillare nasce così da una spinta fortissima, quasi un urto di fronte all'ennesima notizia di femminicidio al telegiornale. C'è un momento preciso in cui la frustrazione è diventata musica e quanto è stato doloroso ma necessario medesimarsi così a fondo in questa storia per trasformarla in una canzone?
1: Guarda, tutte le volte è così, forse perché anche sono madre di una ragazza, ma anche di un ragazzo, è vero, quindi due figli. Io rimango sempre toccata da questi fatti e mi chiedo cosa si poteva fare prima, e questa canzone è uscita proprio di pancia. L'avvenimento che ha scaturito la scrittura di questo brano è stato l'omicidio di Giulia Cecchettin, perché per tutta la settimana abbiamo sperato che fosse ancora viva e invece non lo è stato. L'ho sperato tantissimo, quindi insomma mi sono, quello forse mi ha toccato di più dentro, quindi
0: immagino. Che poi oltretutto, essendo madre, è brutto dirlo, ma ci si fa il segno della croce ogni volta che i figli escono, perché comunque rispetto probabilmente alla società che abbiamo vissuto noi quando negli anni 80-90, che comunque aveva le sue fragilità, però ad oggi c'è proprio veramente qualcosa che non va, e a me quello che mi imbestialisce è chi si mette le mani davanti agli occhi dicendo che non è vero, che è una percezione, c'è qualcosa che non va ed è pericoloso per i nostri, insomma, per chi ha dei figli, ecco.
1: Esatto, e quindi questo è proprio anche il fatto che mi è uscita questa canzone così di getto a seguito di questo, proprio per evocare e per, non so, i ragazzi ascoltano sempre la musica, è una fase in cui ci si anche isola spesso nell'ascolto della musica con le cuffiette. Questo voleva essere un grido di, anche per spronare chi magari potrebbe vivere una situazione del genere, cioè tornare a brillare, non stare dentro queste situazioni, cioè cercare, provarci quantomeno, perché so che, immagino che non sia facile, ecco.
0: Beh, sicuro. Ascolta Tambula, il brano appunto non si ferma alla denuncia ma lancia un messaggio potentissimo di libertà e di rinascita, l'immagine delle cicatrici che restano ma che non spengono la voglia di tornare a brillare. Cosa vorresti dire direttamente a tutte quelle donne che oggi si trovano intrappolate in una relazione manipolatoria, che magari ascolteranno le tue parole alla radio?
1: Diciamo che vorrei, mi piacerebbe che riuscissero a gridare il proprio aiuto, sia con il gesto, no, che viene spesso pubblicizzato, di trovare in sé la forza di farlo, perché al di là del fatto che uno può farlo, ma di trovare la forza, perché a volte si è talmente intossicati da relazioni manipolatorie e prevaricatorie che non si ha le energie per, e invece è necessario di farlo quel passo, e quindi di trovare la forza. Io, mi piacerebbe, io non voglio avere la presunzione di farcela con queste parole, ma io l'ho voluto quasi gridare, perché è un brano diverso dagli altri due che ho scritto, ma è proprio anche il ritmo molto incalzante, molto dance, insomma, e le parole un po' gridate, per dire io ce la voglio fare.
0: Esatto, è quello che auguriamo anche a tutte coloro che ci stanno ascoltando, che purtroppo stanno vivendo una situazione non bellissima. Allora Tambula, prima di ascoltare Tornata a Brillare, dacci un refresh di tutti i tuoi contatti social per cercarti sul web.
1: Grazie, allora sì, mi potete trovare come Tambula su Instagram e anche su Facebook Laura Tamburini, sono anche su TikTok, e poi niente, ho anche la mia band che insomma vado sempre a suonare con loro, Buoni Motivi, quindi volendo le date anche per vedere un concerto dal vivo, insomma, sono pubblicate, per cui niente, vi aspetto.
0: Perfetto, Tambula, ti ringrazio molto di essere ritornata dentro Supermarket con il tuo nuovo singolo. singolo. E a questo punto lancio Tornata a brillare. Buona estate.
1: Grazie a te, anche a te.

0: l'agenzia DIA.
1: La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da Noi Moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a 3 preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna a un'ampia presenza di donne in lista. Sì alle preferenze, no al voto segreto. Giorgia Meloni parla di operazione verità e sfida le opposizioni ad assumersi la responsabilità di un voto palese in Parlamento. Per capire, dice, se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o soltanto per prendersi gioco degli italiani. Un appello che non fa breccia tra le opposizioni, ferme nel chiedere il voto segreto per gli emendamenti alla legge elettorale. Un atteggiamento un po' vigliacco, rincara polemicamente il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Quotidiani sempre più in crisi. L'informazione stampata crolla del 9,3% nel 2025. Si vendono quasi un decimo di copie rispetto a inizio secolo. È quanto emerge dalla relazione annuale della Gcom. Soffrono i ricavi, trainati al ribasso anche dalla raccolta pubblicitaria sui giornali, che perde il 5,7%. A spartirsi le risorse i colossi del web e dello streaming, che drenano oltre il 23% delle entrate. Il presidente dell'autorità garante nelle comunicazioni, Giacomo La Sorella, lancia un allarme sull'impatto dell'intelligenza artificiale. Se non ben governata, avverte, rappresenta una minaccia al pluralismo dell'informazione e alla tenuta democratica. Un pacchetto di 5 proposte contro le mafie e per la legalità. Lo presenta il Movimento 5 Stelle, che con il leader Giuseppe Conte promette: pianteremo di nuovo la speranza nel deserto che sta lasciando il governo Meloni, che ha contribuito al forte arretramento della lotta all'illegalità. Tra le misure previste dai disegni di legge, la rimozione della norma che ha limitato l'uso delle intercettazioni, la riduzione dell'accesso dei grandi criminali al giudizio abbreviato e la creazione di un'anagrafe nazionale dei detenuti più pericolosi che accedono ai benefici penitenziari. E sull'abuso d'ufficio Conte chiarisce: va ripristinato, sarà nel nostro programma.

astro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: E mi trovi dentro qualcun altro.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto, chiedo scusa. Corriere, stiamo arrivando su col cagnolino, signora.
1: Non ho capito cosa ha detto.
2: Ho detto stiamo arrivando col cagnolino, con il chihuahua peruviano, quello che avevate preso. Scusi che abbaia.
1: Ma ce l'ho qua io, come fate a portarlo voi?
2: No, no, no, no, noi stiamo consegnando un chihuahua. Per il cane, per il cane.
3: Che cane?
2: Il chihuahua peruviano. Scusi che mi fa confusione.
3: Non è il nostro cane qui con noi.
2: No, lo so che non è il vostro, cioè non avete fatto l'ordine di un cane da crotone da ritirare?
3: Assolutamente no.
2: E chi l'ha ordinato?
3: A chi l'ha ordinato? Me lo chiede a me?
2: Ah, non lo so, perché io mi avevano detto che andava scaricato, mi ha dato sto numero.
3: A che numero?
2: No, mi ha dato sto numero e ho detto chiamare una volta che il cane arriva.
3: Ma si figuri, no, mi dispiace, ma non siamo
2: e
3: noi.
2: Ma dove lo metto io il cane che mi fa un casino sul camion, senta che non so più dove infilarlo?
3: Ma io, ascolti, scusi, sì. Ma chi le ha dato sto numero?
2: No, ma come chi mi ha dato sto numero? L'associazione animali. Però non, a sto punto mi viene il dubbio che non abbiano sbagliato.
3: Ma sicuramente, ma lei lo deve portare alla Venna?
2: Sì, sì, no, no, noi adesso li stiamo portando su perché sono quei cani che vengono da giù, no? Presente che ogni tanto fanno.
3: Ho capito, va bene, sì, conosco queste realtà. Sì. Però non siamo noi che l'abbiamo chiamata.
2: E adesso che facciamo? Dove lo metto sto cane?
3: Io non so cosa può fare, ma mi dispiace proprio per il cane, perché avendo il cane anch'io so cosa vuol
2: ma
3: dire.
2: Non ma non può tenerne un altro in casa, piccolino, non è che dà fastidio.
3: No,
2: so.
3: No, ma si figuri, no.
2: E che facciamo?
3: Mi dispiace,
2: lo rimanda a Crotone, che faccio?
3: Lo rimandi a Crotone, cosa le devo dire?
2: Non lo so, peccato, è piccolino, non dà neanche fastidio più tanto.
3: Va bene, grazie, buona giornata.

Cari amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata con un cagnolino che è rimasto così inconsegnato, quindi se fate un giro all'interno del nostro market e doveste sentire abbaiare, ecco, sappiate che è il cagnolino delle Ande, quindi anche voi è un peruviano, insomma non so di dov'è, ma è piccolino e non abbaia più di tanto. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

positive. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Dici che

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Anche la giornata di mercoledì in Puglia vedrà la persistenza dell'anticiclone subtropicale nordafricano che porta dunque un caldo molto intenso, valori di temperatura che sfiorano anche i 40 gradi sulle aree interne, specialmente sul tavoliere delle Puglie. Un po' più contenuti i valori lungo le zone costiere per la mitigazione delle brezze marine, ma il contesto sarà sempre decisamente caldo e afoso per tutta la settimana. La ventilazione sarà debole, il mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. Per sapere quando finirà questa ondata di caldo rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Circolazione scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia su quest'ultima autostrada invitiamo alla prudenza per lavori in corso tra Candela e Cerignola nelle due direzioni. Code per traffico intenso sulla statale 16 Adriatica tra Polignano a Mare e Castellana sulla carreggiata sud. Per un mezzo in panne all'altezza di Mungivacca sulla statale 100 di Gioia del Colle si sono formate code a partire da dopo Capurso verso Bari. In provincia di Lecce si viaggia su carreggiata ridotta per lavori sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca all'altezza di Lucugnano sulla carreggiata sud. Poco traffico in città Lecce sulla tangenziale, in corso controlli della velocità lungo diverse strade del Salento. Oggi particolarmente monitorata la strada provinciale 72 Casarano Ugento tra le 7 e le 19. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: 15 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Bonaventura. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno «tutto il mondo è paese» segnala che, per quanto grande, il mondo è fatto della stessa umanità che popola le piccole comunità. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1099 avveniva l'attacco decisivo dei crociati a Gerusalemme che conquistavano la città santa ma al prezzo di un gravissimo massacro della popolazione. Nel 1500 era il giorno delle nozze rosse dei Baglioni, la congiura del Bargiglia in cui venivano uccisi i neosposi Astorre e Lavinia e gli altri signori di Perugia. Nel 1799 a Rosetta, in Egitto, veniva rinvenuta una stele con un testo in geroglifico, in demotico e in greco antico. Avrebbe permesso di decifrare le due grafie dell'antico Egitto. Nel 1877 il Regno d'Italia portava a 5 il numero di classi della scuola elementare e a 3 il numero di anni di istruzione obbligatoria. E nel 1965 la sonda Mariner 4 raggiungeva il pianeta Marte, trasmettendone 21 foto, ognuna delle quali richiese 8 ore di trasferimento. Nel 1989 a Venezia, concerto evento dei Pink Floyd in Piazza San Marco, vi assistevano oltre 200.000 spettatori. Nel 1997 moriva 50enne lo stilista Gianni Versace, raggiunto da alcuni colpi di pistola davanti alla propria abitazione a Miami. 20 anni fa, nel 2006, ispirandosi alla formula degli SMS con messaggi di massimo 140 caratteri, con il nome di Twitter veniva lanciato il social network X. Nel 2014 a San Diego il 19enne Matt Gunt Miller diventava il più giovane pilota ad avere completato il giro del mondo in solitario. E nel 2018, giocando in un lago in Svezia dove era in vacanza, una bambina di 8 anni ritrovava una spada di era pre-vichinga risalente ad almeno 1500 anni prima. Nascevano il 15 luglio, nel 1606 il pittore Rembrandt, nel 1850 Santa Francesca Saverio Cabrini. Nel 1864 l'imprenditore Rinaldo Piaggio. Nel 1925 l'attore Paolo Panelli. Nel 1933 il disegnatore Guido Crepax. E nel 1950 il compositore e percussionista Tony Esposito. Sono nati oggi anche il giornalista Francesco Pionati nel 1958, gli attori Brigitte Nielsen nel 1963, Andrea Perroni nel 1980 e Laura Chiatti, nata in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 15 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 15 e un minuto. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, satisfazione.

0: Almanacco del giorno.
1: Siamo a mercoledì 15 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Bonaventura da Bagnoregio, dottore della Chiesa e biografo di San Francesco. La data di oggi ci porta indietro nel tempo tra le note di uno storico concerto, l'esplorazione dello spazio profondo e il ricordo doloroso di una grande icona dello stile italiano. Infatti andiamo al 15 luglio 1989. A Venezia va in scena uno degli eventi musicali più spettacolari e controversi di sempre, il leggendario concerto gratuito dei Pink Floyd. La band britannica si esibisce su un enorme palco galleggiante ormeggiato nel bacino di San Marco di fronte a circa 200.000 spettatori. Un concerto trasmesso in mondovisione che lascerà una scia infinita di polemiche per l'impatto sulla delicatissima struttura della città lagunare. Andiamo invece al 1997, una mattina d'estate apparentemente come tante si trasforma in tragedia a Miami Beach. Sui gradini della sua splendida villa, casa casuarina, viene assassinato il celebre stilista italiano Gianni Versace. Freddato da Hendrik Cunanan, l'improvvisa scomparsa dello stilista calabrese lascia il mondo della moda orfano di uno dei suoi geni più rivoluzionari ed eclettici. Nello stesso anno, ma guardando verso il cielo, il 15 luglio 1997 segna una pietra miliare dell'esplorazione spaziale. Il piccolo rover Sojourner, parte della missione NASA Mars Pathfinder, inizia ad analizzare le rocce del pianeta Marte, inviando sulla Terra immagini straordinarie che cambieranno per sempre la nostra comprensione del pianeta rosso. Chi festeggia il compleanno oggi? Nel 1606 nasceva Leda, il gigante della pittura fiamminga, Rembrandt Armezzovan van Rijn, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, celebre per la sua maestria drammatica nell'uso del chiaroscuro. Nel 1943 nasceva il cantatore milanese Ricky Gianco, tra i pionieri del rock and roll italiano. E facciamo un grandissimo augurio di buon compleanno all'attore, regista, showman Paolo Belli, nato il 15 luglio 1962, volto storico della musica e della televisione italiana. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica, il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: stati del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Radio Idea.

0: Di da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Continuerà a fare molto caldo in Puglia anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Questa ondata di calore è particolarmente pesante. Nelle zone interne tocchiamo anche i 37-38 gradi, se non qualcosina in più. E tra l'altro sto parlando di temperature meteorologiche, quindi all'ombra, figuratevi voi al sole. Lungo le zone costiere si sta un po' meglio, ma lì si fa sentire l'umidità, quindi comunque il caldo resta piuttosto pesante e afoso anche di sera e di notte. Per adesso poco da segnalare, estate piena, con il sole, vento debole, mare calmo poco mosso, arriverà aria più fresca a partire da mercoledì di settimana prossima. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Oggi Esteri dell'agenzia Dire.
1: Donald Trump è come un pirata. Ad accusarlo è il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, che è tornato sul conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, e in particolare sulla crisi dello stretto di Hormuz. Un grande paese come gli Stati Uniti, che ha combattuto a lungo la pirateria, non può oggi trasformarsi esso stesso in un pirata, ha detto Lula. E ancora, non dovrebbe far pagare il diritto di passaggio.

0: all'annuncio da parte degli Stati Uniti della fine del supporto finanziario statunitense all'ufficio dell'ONU a Mogadiscio. Stando a una comunicazione dell'ambasciata americana, Washington porrà termine ai suoi stanziamenti il 31 dicembre. Dall'ufficio dell'ONU dipende la sostenibilità economica e logistica di AUSSOM, una missione militare guidata dall'Unione Africana che ha il compito di contrastare Al-Shabaab. Secondo alcuni analisti, con l'amministrazione di Donald Trump, i rapporti tra Somalia e Stati Uniti hanno raggiunto uno dei livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Le piogge torrenziali hanno trasformato il campo profughi di Cox's Bazar in Bangladesh in una trappola mortale per i rifugiati Rohingya. Ben 95 le frane, almeno 17 i morti. Altre 4.000 hanno perso gli alloggi, per lo più baracche in bambù. Tra le vittime anche 7 studenti per il crollo di una scuola, come denuncia Ghola Mostofa, responsabile di Cox's Bazar di Save the Children.
1: Questi decessi sono un devastante promemoria dei pericoli che i bambini corrono in questo campo, che si trova in una delle zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Siti sovraffollati sorgono su pendii soggetti a frane e con la stagione monsonica i rischi sono enormi.
0: Da oltre 10 anni, oltre 1 milione di profughi in fuga dal Myanmar si sono ammassati in 24 chilometri quadrati e gli arrivi continuano, 150.000 solo a maggio. Il lago Alberto è uno dei principali giacimenti di petrolio d'Africa. Diviso tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, è interessato da vari progetti estrattivi e da un oleodotto, l'ICOP, che dovrebbe entrare in funzione a fine anno. Ma le comunità locali non ci stanno. 4 contadini ugandesi hanno già denunciato Total Energies all'Alta Corte di Londra per potenziali rischi per la biodiversità. Pascal Mirindi, coordinatore della campagna congolese La nostra terra senza petrolio, aggiunge:
1: Vediamo già gli effetti sul lato ugandese di questi progetti, dove le comunità denunciano la scomparsa di varie specie ittiche oppure l'esproprio di terreni per far posto ai condotti. Nell'est del Congo c'è anche un conflitto e molti si sono spostati intorno al lago Alberto per ragioni di sicurezza. Sono soprattutto pescatori. Senza consultare le comunità e senza trasparenza sui progetti, si indeboliscono le fonti di reddito e si lasciano le persone alla mercé degli interessi petroliferi.
2: Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Ottica Allegretti, la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080-2222-013.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Sono le 17 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

drama no more.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Circolazione scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia su quest'ultima autostrada invitiamo alla prudenza per lavori in corso tra Candela e Cerignola nelle due direzioni. Code per traffico intenso sulla statale 16 Adriatica tra Polignano a Mare e Castellana sulla carreggiata sud. Per un mezzo in panne all'altezza di Mungivacca sulla statale 100 di Gioia del Colle si sono formate code a partire da dopo Capurso verso Bari. In provincia di Lecce si viaggia su carreggiata ridotta per lavori sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca all'altezza di Lucugnano sulla carreggiata sud. Poco traffico in città Lecce sulla tangenziale, in corso controlli della velocità lungo diverse strade del Salento. Oggi particolarmente monitorata la strada provinciale 72 Casarano-Ugento tra le 7 e le 19. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Infatti da Paolo Corazzon di Trebi Meteo, continuerà a fare molto caldo in Puglia anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Questa ondata di calore è particolarmente pesante. Nelle zone interne tocchiamo anche i 37-38 gradi, se non qualcosina in più. E tra l'altro sto parlando di temperature meteorologiche, quindi all'ombra, figuratevi voi al sole. Lungo le zone costiere si sta un po' meglio, ma lì si fa sentire l'umidità, quindi comunque il caldo resta piuttosto pesante e afoso anche di sera e di notte. Per adesso proprio da segnalare, estate piena, con il sole, vento debole, mare calmo poco mosso, arriverà aria più fresca a partire da mercoledì di settimana prossima. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Sono le 17:59 minuti.
2: Ora esatta. Radio Idea. Vin, du.

0: Idea News Magazine.
1: Il grande cinema accende la Puglia. Al via il Generation Film Fest 2026. A Oria, dal 10 al 12 luglio, tra Palazzo Martini e il Chiostro Parco Montalbano, protagonisti Anna Gadiena, Edoardo Whisper, Donatella Finocchiaro e un parterre di stelle.
2: Maria Carbone, l'organizzatrice del Generation Film Fest. Siamo alla quinta edizione.
3: Sì, siamo arrivati alla quinta edizione con grande fatica, ma con tanto, siamo orgogliosissimi di quello che siamo riusciti ad organizzare quest'anno, soprattutto per gli ospiti che ci saranno, come Anna Gadiena, Edoardo Whisper, Donatella Finocchiaro, Gabriele Di Bello. Questi sono soltanto alcuni, ma soprattutto siamo felici di aver iniziato una collaborazione con due realtà associative come Fiore di Loto, divertendoci insieme, con le quali daremo il via a due serate particolari. Non vorrei svelare troppo, quindi vi lasceremo un attimo con la curiosità di venire, quindi partecipare e vedere con i propri occhi che cosa abbiamo organizzato appunto quest'anno. Inizieremo con delle masterclass presso Palazzo Martini alle ore 18, per poi spostarci alle ore 20 presso il Chiostro di Parco Montalbano, dove ci sarà il Red Car dei nostri VIP, dove la gente naturalmente potrà fare delle foto, chiedere autografi e per poi entrare nel vivo della serata alle ore 21 con un talk e le proiezioni dei film selezionati. Quindi partecipate numerosi e grazie per il supporto che ogni anno e l'affetto che ci dimostrate.
4: Siamo qui con Franca Rizzo, presidente dell'associazione di volontariato Fiore di Loto. Cosa rappresenta per voi collaborare in questo evento molto importante come il Generation Film Fest?
5: Buongiorno intanto, buongiorno a tutti e tutti. Cosa rappresenta per noi? La rete è fondamentale, la collaborazione è fondamentale per sensibilizzare una tematica così attuale e delicata come la violenza di genere. Quindi noi siamo veramente onorati di poter presenziare e partecipare attivamente a questo meraviglioso evento.
2: Siamo qui con Roberto Gianfrate, socio fondatore dell'associazione Divertendoci Insieme. Una collaborazione importante per il sociale è quella con il Generation Film Fest.
6: Sì, assolutamente sì, siamo onorati di partecipare a questa edizione 2026 della Generation Film Festival.

0: E attraverso questa serata cercheremo di promuovere lo sport per i ragazzi con disabilità, perché comunque sia lo sport è davvero per tutti e a portata di tutti.
1: Il sindaco di Oria Cosimo Ferretti, l'importanza per la città di Oria di un festival internazionale come il Generation Film Fest?
2: Sì, è un evento importante per l'estate oritana e per tutto il territorio circostante, quindi speriamo che venga premiato da una presenza numerosa di non solo di concittadini ma soprattutto di turisti che in questi giorni sono numerosi nella nostra città. L'estate ritana cresce a livello culturale e sociale, così come questo evento, perché Nadia e la sua associazione hanno fatto di questo evento un punto di riferimento culturale.
1: L'assessore al turismo e alla cultura è Imma Torchiani. L'importanza culturale e sociale del Generation Film Fest per la città di Oria?
3: Sì, eventi come il Generation Film Fest rappresentano una cassa di risonanza mediatica per il paese, perché contribuisce sicuramente alla crescita sociale, culturale ma anche economica e turistica. È un impulso culturale rivolto sia al territorio ma anche uno stimolo destinato alle nuove generazioni, perché grazie a questo ricco programma artistico fatto di proiezioni, di talk, di masterclass, si cerca proprio di avvicinare e coinvolgere i giovani e gli operatori locali anche a quello che è poi l'arte della cinematografia. Quindi Oria è pronta ad accogliere anche quest'anno il Generation Film Fest.
4: Il saluto di Edoardo Whisper.
5: Cari amici del Generation Film Fest, sono molto contento di vedervi insieme a mia moglie Celeste. Saluto tutti, mostrerò il mio film Vita Mia, mi raccomando, accorrete tutti e a presto, state ben buoni.
6: Per il Generation Film Fest e la presentazione di Giorni Felici di Simone Petalia ci sarà modo di incontrarci, di fare delle foto e di scambiarci emozioni e opinioni in questo festival meraviglioso. A presto, ciao!
7: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
8: Radio Idea.

0: attive. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Ho raccolto la rugiada del mattino e una goccia di brina.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Radio Idea,

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Continuerà a fare molto caldo in Puglia anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Questa ondata di calore è particolarmente pesante. Nelle zone interne tocchiamo anche i 37-38 gradi, se non qualcosina in più. E tra l'altro sto parlando di temperature meteorologiche, quindi all'ombra, figuratevi voi al sole. Lungo le zone costiere si sta un po' meglio, ma lì si fa sentire l'umidità, quindi comunque il caldo resta piuttosto pesante e afoso anche di sera e di notte. Per adesso poco da segnalare, estate piena, con il sole, vento debole, mare calmo poco mosso, arriverà aria più fresca a partire da mercoledì di settimana prossima. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Circolazione scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia su quest'ultima autostrada invitiamo alla prudenza per lavori in corso tra Candela e Cerignola nelle due direzioni. Code per traffico intenso sulla statale 16 Adriatica tra Polignano a Mare e Castellana sulla carreggiata sud. Per un mezzo in panne all'altezza di Mungivacca sulla statale 100 di Gioia del Colle si sono formate code a partire da dopo Capurso verso Bari. In provincia di Lecce si viaggia su carreggiata ridotta per lavori sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca all'altezza di Lucugnano sulla carreggiata sud. Poco traffico in città Lecce sulla tangenziale. In corso controlli della velocità lungo diverse strade del Salento. Oggi particolarmente monitorata la strada provinciale 72 Casarano-Ugento tra le 7 e le 19. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Continuerà a fare molto caldo in Puglia anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Questa ondata di calore è particolarmente pesante. Nelle zone interne tocchiamo anche i 37-38 gradi, se non qualcosina in più. E tra l'altro sto parlando di temperature meteorologiche, quindi all'ombra, figuratevi voi al sole. Lungo le zone costiere si sta un po' meglio, ma lì si fa sentire l'umidità, quindi comunque il caldo resta piuttosto pesante e afoso anche di sera e di notte. Per adesso poco da segnalare, estate piena, con il sole, vento debole, mare calmo poco mosso, arriverà aria più fresca a partire da mercoledì di settimana prossima. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Muscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Radio Idea.
3: No matter what, no matter what,

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono le 23 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

tutto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandoniamo.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 16 luglio. Ariete, organizzate una serata rilassante per recuperare le energie nervose e combattere lo stress. In amore sognate spesso ad occhi aperti. Toro, il lavoro inizia a risultare più faticoso, ecco perché vi nervosite, ci sono delle persone che vi danno fastidio. L'amore può regalare però sempre bellissime emozioni. Gemelli, continua ad esserci un'ottima luna che vi permette non solo di mettere a posto ogni minimo dettaglio, ma di pianificare le cose da fare. Organizzate una serata diversa dal solito. Cancro, nelle coppie di vecchia data, sembra essere tornato il sereno. Stabili nell'umore, concluderete la giornata facendo qualcosa di divertente. Leone, la luna nel vostro segno vi aiuta a risolvere tanti piccoli problemi legati alla casa, alla famiglia e al lavoro. Giove può portare una novità professionale. Vergine, può esserci qualche problema se vi fate bloccare dalla smania di ottenere subito dei risultati tangibili. In amore non dovete essere così apprensivi. Bilancia, il periodo continua ad essere emozionante e pieno di sorprese. In questo momento siete sulla bocca di tutti. In amore, Marte alimenta la passione. Scorpione, giornata un po' interlocutoria, perché sul lavoro ci saranno situazioni non del tutto chiare che vi rallenteranno. Piccoli problemi fisici dovuti a un eccesso di stress. Sagittario, siete molto creativi, riuscite a trovare soluzioni originali che agli altri sfuggono e questo vi procura un certo successo sul lavoro. In amore state vivendo un momento turbolento. Capricorno, le parole che girano nell'ambiente di lavoro possono innervosirvi e preoccuparvi, ma non fidatevi dei pettegolezzi. In amore dovete ritrovare un po' di entusiasmo. Acquario, dovete testare attentamente anche i sentimenti altrui, non fidatevi delle facili promesse che in questo periodo abbondano. Sul lavoro vi manca un po' di coraggio. Pesci, luna complicata, non avete ancora superato una crisi in amore dovuta alla testardaggine. Del resto, Marte e Venere vogliono mettere alla prova proprio un sentimento. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.